Lucky in Love, fortunato nell'amore, a cargo di Mick Jagger. Ora es el turno del mayor éxito del álbum No Angel de Dido. Thank you. Gracias.